chico, ma vergogna a passi. Achio sembra ime, vuan vec per ti. Curti te campran, cam shum emozione. Nu che dici pandie, ach